0: questo sono Re della Polca. Però è un tema che sono della Suiza Alemana. Vamos!
1: Es un regalo musical para todos ustedes, amigas, amigos. Así, de esta manera, con los...